dico. Mi aiuta ad aggiustare tutto quello che si rompe, tranne il cuore.